0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: amo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdere!

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app
7: di Bella e Monella.
6: Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare
4: su Bella e Monella.

0: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monelli. State tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Trap Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: tutta da cantare.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos

0: mondo.
1: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
2: Ma che cosa una canzone?

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. 4.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato a...
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Event Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Event Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Event Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su eventteam.com.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
14: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
19: Bella e Monella, tutta da casa.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Radio Bella e Monella.

0: botte da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Bella e Monella.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Vuoi qualità a metà prezzo?
6: Di più.
5: Vuoi spendere meglio?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi?
6: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più.
6: Vuoi spendere meglio?
5: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tu

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: È quando suona la sveglia
12: che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!

0: Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di Digicom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La piadineria.
12: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Bella e Monella, tutto.

0: E questo disco è talmente tanto bello, Fulminacci col maledetto me, che abbiamo concluso sia la puntata di ieri sera, ma abbiamo aperto anche questa di questa mattina. Buongiorno a tutti, 8:11 minuti, buon sabato mattina, 11.07.2026, siamo a luglio, ragazzi, fa caldissimo, però noi ci siamo operativi dalle 8 a mezzogiorno in compagnia di Rocky qui su Radio Bella Monella. E comunque posso dirvi, giornata anzi abbastanza freschetta, insomma nuvoloso, nessuno sta morendo di caldo, il condizionatore potete anche spegnere, quindi dai, si sta anche abbastanza bene. Come state? Tutto a posto? Vi siete svegliati? So che magari un po' prestino, anche se effettivamente poi le scuole sono finite, tanta gente magari è già in ferie, però volevo sapere un pochettino se ci siete. Ormai da tradizione, da prima ora la passiamo un pochettino chiedendovi se questa giornata sarà bella oppure monella, quindi poi dipende anche un pochettino dai piani che avete, eh. Quindi 393-7366-170, se vi va di raccontarcelo tramite messaggio scritto oppure vocale. Intanto facciamo un bel tuffo nel passato, nel 1995, con Gianluca Grignani che arriva con Destinazione Paradiso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

dal 2024 nati bastardi con Capo Plaza. In realtà noi siamo nati molto molto buoni, non siamo nati bastardi come dice lui, e ci siamo svegliati anche un pochettino con l'umore giusto. Oggi si parla già di calcio questa mattina presto, e per l'esattezza non dei mondiali, ma sto cercando di capire un attimino in chat con Luis, perché mi ha detto: ma scusa, te che lavori in Belle Monella, che squadra tifi? Scusa, faccio mi dispiace interrompere il tuo sogno da milanista, però ragazzi, io sono interista, ve lo dico già, quindi ecco, niente storie ormai, anche perché posso dirvi, cioè con la squadra migliore d'Italia non si compete, almeno per quest'anno. Poi vabbè, l'anno prossimo vedremo che succederà. 393 7366 170, io vi chiedo: questa giornata è bella oppure monella? O meglio, visto che abbiamo appena cominciato, sarà bella oppure monella? 393 7366 170, e intanto ci ascoltiamo il disco di Levante dal 2020 con Tic Boom Boom. Ciao.

0: Pronto?
1: Rocky.
0: Buongiorno.
1: Oggi giornata mon bella.
0: Come no?
1: Devo pulire stanza dove ho pitturato, ma per fortuna non fa caldissimo.
0: Sì.
1: Grazie a Dio. Se poi qualcuno ha visto la mia voce in giro, per cortesia ridatemela, grazie, che mi serve.
0: Ma infatti.
1: Buona giornata.
0: Ma povera Silvia, dai, ridatele la sua voce, cavolo, che l'ha persa per strada, ma sicuramente avrà bevuto un po' troppo ieri sera, quindi ha detto vabbè, stamattina si è svegliata un po' così, un po' dell'umore storto. Però vabbè, dai Silvia, non ti preoccupare, perché noi siamo in diretta fino a mezzogiorno, di musica ne abbiamo tanta da cantare, poi vi ricordo. Ricordiamo anche innanzitutto che sì, ci saranno anche le grandi pillole di Matteo Monti, l'italiano di Antonello Cerri, però potrete anche richiedere la vostra canzone che fa, quindi preparatevela già sott'occhio. 393-7366-170, noi vi chiediamo sempre se questa giornata è bella oppure monella, quindi cosa significa? Bella è una giornata che fila liscia, che porta buone notizie, che vi farà stare bene, oppure monella invece è una giornata che magari caratterizzata da piccoli imprevisti o che comunque dovrete richiudervi in casa perché appunto come Silvia avrete delle faccende domestiche da fare, quindi ecco, ditecelo voi, sempre quello il numero, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Madonna, quanto carico era Giuliano Palmo quando ha fatto uscire questo disco nel 2005? Messi con nuvole qui su Radio Bella e Monella e stiamo cercando un pochettino di capire se siete svegli più di me, probabilmente perché mi sto mangiando un sacco di parole questa mattina. La giornata è bella perché ho conosciuto un monellone. E poi qualcun altro ci scrive: ah, buongiorno carissimo, io per colpa del condizionatore ho preso la bronchite. Oggi non è bella, ma mi curerò. Fallo anche per me, perché anch'io di problemi ne ho veramente tanti, eh.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
17: Bella Disco.
18: Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
19: La cassa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sveglia presto anche per Matteo Monti questa mattina, che ci ha fatto ascoltare il disco di Calcutta, Oroscopo. Nel mezzo Zucchero senza una donna, e ad aprire con Fabri Fibra, Applausi per Fibra.
0: Bella e Monella.
1: Sveglia presto sempre questo sabato mattina per me, ma per tutti quanti, e si sta cercando un attimino di capire effettivamente se questa giornata sarà bella oppure monella. 393 7366 170.
2: Ciao Rocky!
1: Ciao, mamma mia!
2: Siamo Adriana e Katia, e questa giornata secondo noi è un po' monella, perché sì, il sole va e viene. Ciao!
1: Vabbè, dai, l'unico consiglio che posso darvi è: godetevi questo freschetto, godetevelo, a meno che, vabbè, poi non mettiate l'aria condizionata in casa a 12 gradi, allora dico, vabbè, allora non conviene neanche uscire di casa a sto punto. Però brutta notizia per quanto riguarda il caldo, perché tra l'altro era uscito un articolo pochi giorni fa dove le previsioni meteo dicevano che dalla settimana prossima, ragazzi, vi aspetterà un caldo allucinante. Temperature che possono raggiungere fino ai 40 gradi, soprattutto se ci state ascoltando dal sud Italia, che è una cosa molto probabile, visto che starete anche in ferie, vi starete anche rilassando, anche se questo caldo probabilmente non vi aiuterà particolarmente.

0: Le 8.50 qui su Radio Belle Monella, il disco era quello di Irene Grandi, Che vita è, dal 1997. Ma che vita è senza di voi? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Belle Monella. Ciao Rocky!
0: Buongiorno!
1: Allora, per il momento giornata bella, perché sto andando adesso a prendere il pacco gara per una camminata della prossima settimana. E oggi pomeriggio camminata a Promozione.
0: Beh, dai.
1: Poi Dio sa, Dio vede.
0: Dio sa, Dio vede, che Dio ci benedica, anche soprattutto per quanto riguarda il tempo. Speriamo bene. Poi, buongiorno Benedetta.
2: Allora, oggi, come diceva sempre mia nonna, a Treviso c'è un sol lucente, piova e venta, cioè c'è quel sole lucente, un po' abbagliante, che chiama pioggia e vento. Non so quanto dura qua,
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: Non so quanto duri, però l'unico detto che io mi ricordo ed è, si dice in Veneto, rosso de peo, poi com'è che funziona? No, meglio solo concludo la frase.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E diciamo che ce l'ha fatta Baby K con Duca Macarena a tirare fuori una vera hit estiva, una canzone che mescola sonorità urban, pop e ritmi latini con richiami al Mediterraneo e un omaggio a Napoli. Lei ce l'ha fatta, diciamo che comunque il suo obiettivo l'ha raggiunto, sta facendo promuovere anche questa canzone qui e probabilmente ce l'ascolteremo fino a fine settembre. Poi diciamo che le hit estive un po' spariscono, però noi spariamo per 5 minuti perché c'è la pubblicità, quindi torniamo tra pochissimo.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhzhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: italiane da cantare.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Yeah!

0: apriamo così la seconda ora insieme con il disco di Mark and Cram da Serena Brancale, Partenope, qui su Radio Belle Monella 907 in compagnia con voi. Ci sarà Rocky anche questa mattina, questo sabato mattina un po' nuvoloso, per 4 ore insieme. Abbiamo concluso la prima ora chiedendovi semplicemente se questa giornata sarà bella oppure monella. Poi ci è arrivato un messaggino di un detto che ci ha scritto questa ragazza qui che si chiama Benedetta e ha detto: ciao a tutti, come diceva mia nonna, oggi a Treviso sol lucent piova e vent, che praticamente dice sole lucente, che potrebbe durare molto poco perché poi potrebbe anche piovere e esserci tanto vento. Allora ho detto: ma sai che quasi quasi la seconda ora la apriamo così, dicendovi che comunque ogni zona ha i suoi modi di dire, vero? Cioè tramandati di generazione in generazione, che raccontano anche tradizioni, saggezza un po' anche popolare, un pizzico di ironia. Quindi volevo fare un po' un viaggetto tra detti e dialetti, quindi espressioni che comunque vi sono sempre state dette nel tempo. 393 7366 170. E voi vi ricordate di quei detti particolari che vengono utilizzati nelle vostre zone? Perché poi ovvio, cioè qui in Veneto ce ne sono veramente una valangata, poi essendo che abito qui in Veneto da tantissimi anni so solo quelli veneti. Però se vi ricordate magari di qualcosina, un messaggio scritto oppure un messaggio vocale, potete lasciarlo se vi va, eh. Adesso arriva Tranai con Tango dal 2023.
1: Tutta da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, Radio Bella e Monella.
2: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Los Angeles di Blanco, il disco novità di Radio Bella Monella delle 9:15 minuti. Ogni tanto torna anche lui, si era preso una piccola pausa con il dopo il disco Piangere a 90, poi dopo la pausa di circa un anno è tornato con questo disco qui e le suoniamo praticamente ogni sabato le novità. Però noi stiamo parlando di detti particolari che vengono utilizzati nelle vostre zone. 393 7366 170. Per esempio c'è Leonardo che ce lo spiega, anche se effettivamente non si capisce proprio bene, eh?
1: Buongiorno. Ci sono Leonardo da Treviso, oggi veramente una bella giornata.
0: Sì.
1: Dunque, a proposito dei detti delle mie parti, uno è il classico: fuggi la foggia dai foggiani, cioè fuggi la foggia dai foggiani, e l'altro: i fessi crescono come broccolini, cioè i bauchi crescono come broccoli.
0: Okay.
1: Per indicare che i creduloni ce ne sono a migliaia.
0: Però un bellissimo detto, questo qui non l'avevo mai sentito. Fugge la foggia dai fuggiani. Molto molto carino. 393 7366 170. E voi avete dei detti particolari che vengono utilizzati praticamente solo nelle vostre zone? Raccontatecelo, e se vi va ovviamente con calma, perché poi non è che si capisca sempre tutto quanto, spiegateci anche cosa significa e soprattutto quando si usa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Basta nostra di Gaia qui su Radio Belle Monella. E stiamo parlando un pochettino di tetti. E vabbè ragazzi, ci sta che uno non sia molto molto preparato sul campo, però mi incuriosiva il fatto di sapere anche un pochettino che detti vengono utilizzati nelle vostre zone. Poi vabbè, ovvio che ogni tanto si sbaglia, d'altronde non è un detto che si dice troppo in Veneto.
1: Belle Monella, il detto è fuggi da Foggi, no per Foggi, per i fuggioni che stanno
0: vabbè,
1: a Foggi.
0: Sì.
1: No, fuggi da Foggi per Foggi.
0: Okay, vabbè. Ciao. Scusatemi, per la prossima volta sarò molto più preparato.
2: Ciao Rocky, dalle nostre parti si dice niente libri per sto sistema del lavoro, okay. Care schina e far fatica moro.
0: Quindi praticamente in poche parole non ce l'hai spiegato cosa significa, però a intuizione mi viene da dire che praticamente non serve studiare, ma serve praticamente mettersi solo al lavoro. Cioè detta così, proprio spiegata in un modo, non lo so, vediamo se è giusto questo audio.
2: Praticamente non serve studiare per lavorare, bisogna
0: lavorare e basta, in poche parole.
2: Diciamo.
0: Esatto, sì. Poi, questo messaggio qui è molto carino. Con le ciacole non si impasta le frittoe. Significa, con le chiacchiere non si impastano le frittelle. Mamma mia, quante cose sto imparando oggi. Però adesso, se volete richiedere la canzone che fa, senza utilizzare un detto particolare, perché poi veramente viene fuori un disastro, 393-7366-170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa
4: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: E vorremmo sentire la canzone che fa.
2: Come un'ossessione, sarò se ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì, va.

0: Ciao bella Manella, allora ti dirò un altro detto, sì, sempre pugliese, di Bari. Stip catru, cioè conserva che trovi.
1: Stip catru.
0: Ciao ragazzi.
1: Va buona, grazie mille. Tra l'altro oggi sto diventando veramente acculturato con i detti. Guarda, se probabilmente andrò in Puglia ti chiamerò e me lo rifarò dire, perché poi effettivamente non me lo ricorderò sicuramente questo detto qui. Poi abbiamo l'ultimo, che poi in dialetto veneto sto diventando veramente fortissimo. A rubar poco se va in galera, a rubar tanto se fa carriera, ma penso di averlo capito benissimo cosa si intende con questo detto.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi qualità a metà prezzo?
6: Di più.
5: Vuoi spendere meglio?
6: Di più.
5: Vuoi qualità a metà prezzo?
6: Di più.
5: Vuoi spendere meglio?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora! Fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
15: La casa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. caro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
18: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Ceric le ha suonate così questo sabato mattina. Ci siamo ascoltati la rappresentante di lista con Amare, nel mezzo Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, e ad aprire con un disco veramente bellissimo di tanti anni fa, Anna dai capelli rossi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E certo, tutta da ballare, ma da ballare fino a mezzogiorno, perché veramente di cose ne abbiamo tantissime da raccontarvi. Però ne approfitto anche per ricordarvi qualche appuntamento targato Radio Bella e Monella, perché appunto ci sarà Bella Disco in Sagra di San Benedetto Abate. Dove però? Dove? Dici di più. Al campo sportivo parrocchiale a Scorzè, in provincia di Venezia. Via Roma Scorzè, area parrocchiale dedicata alla festa. Lunedì 13 di luglio alle ore 21 troverete con Bella Disco quelli che vi accompagneranno durante questa serata: Damiano Amenta e Andrea De Luca. Quindi Scorzè si prepara a vivere una delle sue tradizioni più sentite, la Sagra di San Benedetto Abate. Poi lì ovviamente ci sarà anche lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza e un ricco programma di eventi che unisce sport, tornei, spettacoli, musica live dal vivo, quindi andate a trovarli. Poi il 16 di luglio vi aspettiamo, ovviamente sempre giovedì 16 di luglio dalle 17:30, a Coin di Mestre in piazza 27 ottobre per l'appuntamento speciale di Ciao Estate, e ci saremo sempre noi di Radio Bella e Monella, ovviamente, però in console. Questa volta vi aspetteranno Paolo Zippo, quello della Sveglia Presto, e Antonello Ceri DJ, che appunto ci ha appena suonato anche le sue pillole, per uno splendido aperitivo insieme, quindi omaggi, musica, intrattenimento, gadget e tantissime altre cose. Poi ovviamente, ragazzuoli miei, l'ingresso è sempre gratuito, quindi voi andate là e non spendete un euro, poi dipende.

un disco del 1997 con gli 883, Un giorno così. D'altronde, come fai a confonderli? È impossibile, soprattutto la voce di Max Pezzali. E la sua voce è giunta anche a San Siro, perché si sta concludendo il suo tour 11-12 luglio allo stadio di San Siro con Max Forever, Gli anni d'oro. Uno spettacolo comunque dedicato ai grandi successi degli 883. Non so se siete in giro per di lì, insomma, se avete comprato o acquistato anche i suoi biglietti. Però lo show prevede anche un grande ritorno ai suoi anni d'oro, diciamo, per esempio Tieni il tempo, Sei un mito, Hanno ucciso l'uomo ragno e Non me la menare, Come mai, Gli anni, quindi insomma tutte canzoni che noi conosciamo benissimo perché ce le ascoltiamo sempre qui su Radio Belle Monella. Molto molto bravi. Però adesso una

0: concludiamo la nostra seconda ora assieme con il disco di Francesca Michelin con Una donna non può. Rimanete con noi perché sì, c'è sempre, come sempre, un po' di pubblicità. Noi torniamo tra pochissimo e parleremo di queste feste di divorzio che stanno conquistando anche l'Italia. Mamma mia, che casino!
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.

il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra? Una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 10 e 3 minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Bella e Monella.

Fabri Fibra con Antidroga, le 10.08 del mattino qui su Radio Bella Monella, sabato mattina. Buongiorno a tutti, magari per chi si è appena collegato, io sono Rocky e vi faccio come sempre compagnia fino a mezzogiorno, anche sabato prossimo, poi quello dopo invece vi do già un piccolo spoiler perché ci sarà la Dallan. E allora, sapete cosa andrò a fare io? Un po' di festa, visto che lei mi sostituirà. No, perché poi giustamente sì, si fa sempre festa, si festeggia per le cose belle, ma a quanto pare sta nascendo una tendenza per il quale si festeggia anche per le cose brutte. Diciamo che c'è questo Die Divorce Party, è scoppiata questa tendenza qui che si chiama appunto così, ovvero una festa organizzata per celebrare la fine di un matrimonio o di una relazione. Può sembrare strano, effettivamente sì, cioè noi siamo sempre stati abituati magari a festeggiare per i matrimoni, compleanni o comunque cose belle, adesso no. Una tendenza che è scoppiata in America e che piano pianino si è diffusa anche nel giro dell'Europa, nel resto dell'Europa, anche in Italia. Diciamo che questa festa vuole segnare un momento di cambiamento e di ripartenza personale, che poi dico io, cioè scusa, già hai speso un sacco di soldi per il matrimonio, ti sei lasciato e ne hai spesi tanti altri per divorziare. Beh, sicuramente hai dei problemi, no?

0: tanto, quindi abbiamo capito che bisognerebbe festeggiare anche per le cose cattive, per le cose brutte, perché stiamo parlando dei divorce party, ovvero queste feste di matrimonio che vengono organizzate in locali, in eventi, comprese di cena, aperitivo, ubriacate, feste, alcol, dove la gente praticamente si sposa, è molto contenta, cioè si sposa, scusate, è molto contenta del fatto che si divorzia, anzi no, perché poi tra matrimonio e non matrimonio è un attimo qui, che non si capisce più niente, e praticamente sì, si stanno diffondendo questa tradizione, diciamo, in Europa e soprattutto anche in Italia, dove la gente fa party, fa feste giganti invitando amici, migliori amici, e dicono: finalmente ho divorziato, finalmente non devo più tenermi in casa questo mostro, finalmente non devo più stare insieme alla mia moglie perché mi ha rotto le balle. Cioè sì, oddio, non è proprio una cosa bellissima, però si sta diffondendo. La festa, diciamo, nasce dall'idea che la fine di una relazione possa rappresentare anche una liberazione da una situazione non felice, quindi per alcune persone è un'occasione anche per condividere con amici e familiari un nuovo capitolo della propria vita. Tra l'altro, ho letto anche l'articolo, le donne sono quelle che organizzano di più queste feste qui, quindi avete capito, ai ai ai, chissà che nascondono dietro, chissà questi uomini cosa hanno subito invece. No, comunque non è una bella cosa festeggiare per il divorzio, anche perché l'ultimo mio amico che ha divorziato non l'ha presa molto bene, quindi non ho dei bellissimi ricordi a riguardo.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

questa canzone con Jovanotti ed Alfa con Buon Vento la descrivono in modo particolarmente perfetto l'argomento di cui stiamo parlando, ovvero dei divorce party, cioè quelle feste di matrimonio che si fanno dopo il matrimonio, ovvero del divorzio. Sì, che stanno praticamente conquistando l'intera Europa, ma stanno arrivando anche in Italia, che poi sicuramente ci sono dei pro e dei contro. Cioè sicuramente gente che dice vabbè, ci sta, magari festeggi in modo carino un po' per minimizzare la sofferenza, e c'è chi dice sì, ma come cavolo fai a festeggiare magari quando hai dei figli, quando hai un mutuo, quando hai comunque dei problemi anche in casa, quindi nel senso non vengono visti sempre come una buonissima cosa. Però c'è un dato molto importante da sapere, anche perché dovete sapere che in Italia i dati ci raccontano di un'Italia in cui separazioni e divorzi sono in calo. Nel 2024 le prime sono scese a quota 75.014, ok, quindi le separazioni sono in calo, e meno 9% rispetto al 2023, mentre i divorzi si sono attestati a 77.364. Gli italiani sì, dunque, divorziano di meno, ma perché? Giustamente anche perché si sposano di meno, cioè nel 2024 i matrimoni sono fermati a quota 173.000, in calo rispetto ai 184.000 del 2023, quindi sì, bello, ok, però se la gente non si sposa, e meno male posso dire, perché poi sì, bello sposarsi, però se sai che dopo 5-6 anni farai anche la festa di divorzio, posso dire, non so quando ti convenga. Radio Bella e Monella, tutta da campare.

Elisa, amore è, diciamo che sì, amore è festeggiare, fare grande festa, soprattutto magari quando c'è un matrimonio, quando c'è un compleanno, la nascita di un figlio, una laurea, un diploma, una promozione sul lavoro, l'acquisto di una casa, quindi si può festeggiare veramente per qualsiasi cosa, ma a quanto pare si può festeggiare, perché lo dice la tendenza che sta scoppiando anche qui in Italia, la festa del divorzio. Quindi volevo chiedervi al 393-7366-170 quali sono gli eventi o i momenti della vita che secondo voi meritano veramente di essere festeggiati. Intanto pensateci, messaggio scritto oppure vocale, noi ci prendiamo una piccola pausa perché c'è 5 minuti di pubblicità.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
14: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
23: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
24: Tu lascia fare, sempre polemico.
25: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
28: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
29: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. I tre dischi selezionati da Matteo Monti, Paola Turci, un'emozione da poco. Nel mezzo Baby K con La Playa e ad aprire con Roberto Angelini, Gatto Matto.
1: Bella e Monella.
0: 10.44 dall'orario di Radio Bella e Monella. Buongiorno e ben ritrovati, ma soprattutto bentornati in questa magnifica puntata dove si sta parlando di festa, un po' di cose anche feste particolari, nel senso che comunque nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato che si stanno esplodendo, diciamo, questi divorce party, ovvero queste feste di divorzio che la gente sta festeggiando, così che poi non c'è tanto da festeggiare. Però in realtà ormai bisogna anche andare avanti, bisogna anche fare festa, sia per le cose brutte ma anche per le cose belle. Quindi 393-7366-170, quali sono gli eventi o momenti della vita che secondo voi meritano di essere festeggiati, che sia un matrimonio, un fidanzamento, che sia la nascita di un figlio, il raggiungimento di un traguardo come una laurea, un diploma, ma anche l'acquisto di una casa, un anniversario speciale, anche perché diciamocelo, quante volte ve lo siete detti dire e dai, paga da bere, perché sì, effettivamente poi bisogna anche festeggiare. Quindi intanto pensateci, il numero è sempre quello, potete lasciare un messaggio scritto oppure vocale. Intanto si continua a fare festa con il disco di Anna White.

0: Raffaella Carrà, tanti auguri, certo, tanti auguri, però non è mai detto che tu riesca a trovare un ragazzo più bello che problemi non ne abbia, perché poi sì, sappiamo benissimo che tutti abbiamo i nostri problemi, però i problemi vanno risolti, magari anche festeggiando un pochettino, chi lo sa, perché sì, stiamo parlando appunto di feste, feste che voi festeggiate veramente tantissimo, magari anche un rientro a casa dopo tantissimo tempo che sei in viaggio anche per lavoro. Per esempio c'è Marco che ci scrive: ho festeggiato molto quando ho terminato il mio working holiday visa in Australia e sono tornato in Italia dopo un anno. È stato un momento importante per me perché chiudeva un capitolo molto significativo della mia vita e segnava il ritorno a casa dopo un'esperienza incredibile. Certo, poi soprattutto magari quando vai dall'altra parte del mondo, che sai mai cosa può succedere, è anche un po' difficile tornare a casa, cioè quello sì, perché poi ci sono tantissime ore di viaggio, quindi che non ti permettono di vedere comunque i tuoi cari, comunque i tuoi amici, tornare anche a casa dove in un posto un po' più tranquillo, e quindi si festeggia anche per questa cosa qui, per la reunion, diciamo, anche di famiglia. Poi c'è Rosanna che scrive: io ogni anno festeggio il mio compleanno in grande, offro sempre da bere, da mangiare a tutti quanti, d'altronde un gesto molto carino, penso che lo facciano quasi tutti, tranne quelli tirchietti, però infatti i tirchi li lasciamo a casa loro. Poi lei scrive: tutte le occasioni sono buone per fare festa e spendere soldi. Sì, cara mia, a meno che tu abbia soldi infiniti, beata te.
1: Tutto da cantare. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di...

0: Relax, Hippie e io, però anche no, che ci porta al termine della nostra terza ora assieme. Piccola pubblicità, giusto 5 minuti e torniamo tra pochissimo. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.

0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, poi cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La piadineria.
4: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Bella e Monella, tu

Life con Buona Domenica e dal via ufficiale alla nostra ultima ora assieme di questo sabato mattina 11 luglio qui su Radio Bella Monella. Mi ripresento, io sono sempre Rocky, ancora un'oretta assieme e discuteremo ancora di tantissime cose, anche per quanto riguarda lavoro, perché adesso sì, ci siamo un pochettino divertiti, ci siamo un po' sbizzarriti tra feste, non feste, di qua, compleanni, lauree, eccetera. Adesso si parla appunto di lavoro, perché poi vabbè, partiamo dalle basi, nel senso che per anni fare carriera ha significato una cosa sola, cioè scalare la piramide aziendale, diventare capo, gestire un team, quindi avere anche un ruolo importante per l'azienda. Questa cosa riguarda soprattutto i millennials. Oggi però questo modello infatti viene considerato un po' superato, perché secondo un'indagine effettuata da Robert Walters, il 52% della Gen Z non aspira più a ricoprire ruoli manageriali, e questo fenomeno ha anche un nome, ovviamente si chiama conscious unbossing, ovvero sempre più giovani preferiscono investire sulle proprie qualità, sulle proprie competenze e diventare ad essere effettivamente qualcuno a livello, cioè del e diventare appunto specialisti nel proprio settore piuttosto che magari inseguire una posizione di comando. Ovvio, certo, i tempi sono cambiati, perché poi giustamente vedendo anche quanto ti pagano da oggi, vedendo anche quante possibilità ti danno un'azienda, la Gen Z, posso dire, ha capito tutto quanto. Però al 393 7366 170, volevo fare una domanda generica a tutti voi che state ascoltando, ovvero quali sono le vostre ambizioni professionali. Quindi magari voi vi direte: vorrei crescere nel mio settore, acquisire nuove competenze, diventare sempre più preparato, o comunque essere anche un dipendente easy, nel senso senza avere magari comunque dei compiti pesanti che poi ti possono anche, quindi di conseguenza, permettere anche di avere tempo libero. Quindi 393 7366 170, messaggio scritto pure vocale, se vi va di rispondere, quali sono le vostre ambizioni professionali. Molto easy, direi. Radio Bella e Monella.

0: invece mi dà un bel casino. Sì, perché appunto cambiano i tempi, cambiano le generazioni e cambiano anche di conseguenza le abitudini, soprattutto per quanto riguarda il punto di vista lavorativo, perché abbiamo capito che appunto il 52% della Gen Z non aspira più a ricoprire ruoli manageriali, però dice: io preferisco investire sulle mie competenze e diventare specialista nel proprio settore. Quindi magari non arrivano a dire: ma sai che tra qualche anno vorrei diventare manager, vorrei diventare capo reparto, vorrei diventare qualcuno. Invece no, io investo su di me e chissà dove andrò a finire. Anche il rapporto con l'azienda è un po' cambiato, perché poi la fedeltà a un unico datore di lavoro non è più considerata fondamentale come magari in passato, dove noi, sì, mi ricordo, dicevamo sempre anche i miei genitori: ma sì, trovati un posto fisso, tienitelo buono, perché poi magari chissà tra qualche anno crescerai di livello, arriverai ad avere comunque ruoli importanti, avrai il tuo team. Quindi anche questa cosa qui è cambiata. Quindi la domanda che molti si pongono è semplice, cioè nel senso, me la sto ponendo anch'io in questo momento qui: vale davvero la pena sacrificare la propria salute mentale per un titolo sul biglietto da visita? Che poi, anche se diventi manager, anche se diventi capo reparto, non è mai detto che le cose vadano sempre bene, anche perché poi lì, cioè, subentrano anche le cose della serie: non ho più tempo per me, devo sempre pensare al lavoro, devo sempre pensare anche alle mail da rispondere. Quindi effettivamente non è sempre così conveniente.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Ed è la stessa cosa che dicono i giovani di oggi, quelli della Gen Z, ovvero sorry, scusa, lo sento che non c'è davvero il bisogno di crescere di livello, di iniziare a ricoprire magari un ruolo manageriale che poi dall'altra parte, per quanto riguarda la mia vita privata, non sono affatto contento, perché appunto il vero lusso, dicono i giovani di oggi, non è una promozione che porta più responsabilità senza un adeguato riconoscimento economico, ma la possibilità di avere flessibilità, ovviamente riuscire a staccare davvero dal lavoro a fine giornata e mantenere comunque un buon equilibrio tra vita privata e professionale, che è una cosa che sicuramente manca tantissimo, non soprattutto ai giovani, ma anche alle persone diventate un po' più anziane, diciamo, perché poi sì, con gli anni hanno raggiunto anche il traguardo della vita, ovvero quello di diventare manager, di diventare capo, di aprirsi anche un'azienda. Però poi, secondo me, sono quelle persone che si attaccano talmente tanto ai soldi che non riescono più ad uscirne vivi, anche dal punto di vista del lavorativo. Poi dipende anche un pochettino dalle ambizioni che ha una persona, perché poi se uno punta, dice: guarda, io fuori da qui dentro, da questo lavoro, non c'ho niente da fare, dico vabbè, allora ci sta che dedichi tutta la tua vita al lavoro. Però se uno magari ha famiglia, se vuole anche farsi un weekend da qualche parte, non lo può fare perché appunto è fissato col suo lavoro. Sono tutti strani, come dice Laura Pausini. Però ci sono anche strani amori, che sta arrivando dal 1994.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: è del 1974 e si intitola Champagne, che ci porta alla fine quasi della nostra puntata. Manca l'ultima mezz'oretta, infatti noi torniamo dopo una brevissima pubblicità e scopriremo anche le pillole che ha tenuto in serbo per noi Antonello Cerri, quindi rimanete con noi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più.
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più.
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo €3,95 o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo €3,39. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
13: Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco, si truccherà la fila.
26: Antonello Cerri suona. Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: E siamo andati indietro di tanti anni, ma siamo anche tornati un po' nel presente con il disco di Vinay & Hawk con Abbronzatissima, Riccardo Del Turco con Luglio col bene che ti voglio, lì ha esagerato, e ad aprire con i Blood Brothers, Diluire l'estate, qui su Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Adesso ci ha fatto viaggiare un po' nel tempo Antonello Ciari in questa ultima parte di Radio Bella e Monella. Sì, siamo passati dal 2019 che col disco Diluire l'estate, poi col Bene che ti voglio, che tra l'altro è un disco di tantissimi anni fa, che vabbè, siamo anche in tema visto che siamo a luglio, e abbiamo anche chiuso, diciamo, questa pillola con Abbronzatissima, che è un disco veramente abbastanza nuovo, tra l'altro è uscito, se non sbaglio, nel 2022, quindi comunque ancora vicini al presente. Invece, per essere ancora più certi di essere nel 2026, ci ascoltiamo questa hit ormai che è diventata viralissima e sta scalando le classifiche sulla musica italiana, Tommaso Paradiso, e questo titolo ormai lo sappiamo benissimo, si intitola Agitare con Coca-Cola.

Change dal 2021. Certo, c'è anche la voce di Sfera Ebbasta, che ormai l'abbiamo visto praticamente sui social dopo la sua grandissima doppietta di grande successo a San Siro 8-9 luglio 2026, con la quale ha concluso anche il suo tour Celebration. Sì, a Milano, è successo praticamente due giorni fa. Questi concerti erano speciali perché si celebrava i 10 anni di carriera di Sfera, quindi non un normale tour, ma uno show celebrativo con una grande produzione e che comunque, cioè, compresa di una scaletta veramente intensa di hit comunque anche vecchie, che poi tra l'altro, certo, lui porta già delle novità, perché ha detto: sì, ma io non mi fermo qui, perché da gennaio partirò nuovamente col mio nuovo tour del 2027. Infatti le prime esibizioni si terranno a Torino il 30 gennaio 2027, poi si trasferirà a Roma all'inizio febbraio, poi a Milano, poi a Bologna, poi ovviamente i biglietti saranno disponibili anche dal 13 luglio e online, e ovviamente dal 18 luglio nei punti vendita autorizzati. Poi sappiamo benissimo che ormai ci sono veramente tantissimi fan di Sfera Ebbasta, sta facendo un grande successo e sicuramente continuerà a fare un grande successo. E colui che sta facendo inoltre tanto successo è proprio Dolce Nera, che ha tirato fuori questa perla nuova del 2026 e si chiama Opopea.

0: noi testive in questa ultima mezz'ora di Radio Bella e Monella, tutte del 2026, una di quelle, quella di Shade con 5K, magari 5K per Ibiza, magari, non ho neanche 50 centesimi per la macchinetta del caffè, per il caffè, quindi vabbè dai, ci risentiamo lunedì sera 19:21, sempre qui su Radio Bella e Monella, ciao!
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora. Mezzogiorno e uno.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11º per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cantare.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Le Belle e Monelle,
8: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
7: su Bella e Monella.
8: Su Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da
10: partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
11: Buongiorno a te Alvise, pronti con un altro weekend.
10: Hai sentito?
11: Ho preparato 7924 notizie per festeggiare le sigle nuove.
10: Ma non ce ne frega nulla perché abbiamo le sigle nuove dopo...
11: Ho dei gossip che
10: dopo
11: guarda...
10: Dopo quanti anni?
11: 5 o 6.
10: Sigle?
11: Anni.
10: No. Le sigle nuove da quanto non arrivavano?
11: 5-6 anni.
10: Non è vero,
11: dai,
10: questa
11: dai.
10: È una bugia. Io sono qui da 8 e c'erano già prima che arrivassi io.
11: Allora ragazzi, è successo di tutto.
10: Non ci interessa.
11: In questo weekend adesso ne parliamo.
10: No,
11: canzone.
10: Prima nuova entrata.
11: Ti salutiamo.
10: Alla posizione
11: lui,
10: numero 30.
11: Che era con noi.
10: Esatto, c'è Cioffi con Carmela che è stato nostro ospite la notte da cantare.
12: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: 29 per i The Colors con Rolling Stones.
1: E hanno detto di lui, nella soffitta di casa sua, adesso devi indovinare di chi sto parlando, c'è un bambino di 134 anni che invecchia al posto suo. Ora bisogna capire come liberarlo.
0: Vabbè, sicuramente.
1: L'ha detto Gene Gnocchi parlando di un famoso cantante italiano.
0: Gianni Morandi.
1: Bravo!
0: Gianni Morandi. Sì. Bello che insomma fa un po' paura a pensarci.
1: Ma diciamo che la cosa bella di questa prossima canzone è il video in cui ci siamo anche noi. C'è Radio Bella Monella, raga, ci sono io.
0: Quindi andate.
1: Sono nel video con Gianni Morandi.
0: Guardatelo tutto.
1: È stato amoroso.
0: Esatto. Hit Parade.

0: Posizione numero 26 per Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: Allora, io mi rallegro molto perché no, c'è gente come te, per esempio Alvise, non per citare come al solito i fatti tuoi personali, ma che è organizzata, no? Quindi decide per le vacanze, prenota per tempo, compra i voli per tempo.
0: Così si paga anche meno.
1: Esatto, progetta le cose come Dio comanda. Poi c'è gente come me che dice domani vado in vacanza, oppure vado in vacanza e poi non ci vai perché devi far cose.
0: Ma sai,
1: no?
0: D'altronde tu prendendo vagonate di soldi te lo puoi permettere.
1: È proprio così, esattamente. E poi c'è gente come Annalisa che non solo mi programma le vacanze di quest'anno, ma pure l'anno prossimo, capito? Mi è avanti, mi ha annunciato in questi giorni il prossimo concerto, il suo primo concerto a San Siro. Segnatelo, te lo dico perché tu hai già prenotato le ferie 2027.
0: E mi sa che casca lì,
1: 12 giugno, che di solito tu sei via.
0: Non lo so, Annalisa, cambia data.
1: Ecco. E le hanno detto, ma quindi ci stai già lavorando? Lei ha detto, sì.
0: È già tutto pronto.
1: Ci sto già lavorando. E qualcuno ha detto, ma quindi l'anno prossimo Sanremo? E lei ha detto, questa
0: è stata
1: travisata.
0: Ok.
1: Perché alcuni giornali sono usciti con un titolo, Annalisa sbeffeggia Sanremo, Annalisa si prende beffa di Stefano De Martino,
0: credo,
1: e dice io al suo festival non ci vado. Lei in realtà ha detto per carità, ho troppo da fare con San Siro, se no vado in confusione.
0: Troppi santi,
1: una roba a volte.
0: Troppi santi, va bene.
1: Bella, nel frattempo
0: ce l'ascoltiamo la posizione 25 con canzone estiva. Quando

0: Posizione 24 per Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
1: Ma tanta gente si chiede, no? Oltre a dove andrai in vacanza l'anno prossimo.
0: Meglio che non ci facciamo troppe domande, perché sennò tocca scatenare i legali anche oggi.
1: Grazie, salutiamo a proposito del nostro avvocato signora Antonella, qui sì. Seduta a controllare che non diciamo fesserie, esatto. Per cui l'azienda potrebbe essere coinvolta in denunce, querele e affini. Detto questo, della prossima canzone c'è Fred De Palma, Amy Schiller e pure Anita. E tutti dicono: ma chi è Anita? Un'amica di Fred De Palma?
0: Ma non sono tutti, chi è
1: una
0: ancora...
1: famosa cantante brasiliana.
0: Sì, certo.
1: Allora, lei cosa ha fatto quest'estate? Lei signora Alvise, cosa ha fatto quest'estate?
0: Ah, io? Io la sto vivendo questa...
1: No, ma lei fino adesso, quest'estate, cosa?
0: Questo primo mese di estate
1: cosa
0: sono venuto
1: fatto?
0: A lavorare, sono andato un po' in vacanza.
1: Vacanza?
0: Certo.
1: Dove?
0: In Grecia.
1: In Grecia. Io sono andata anch'io in vacanza.
0: Però non sei andata in Grecia, sei in Sardegna.
1: Anche Anita è andata in vacanza, ma per lavorare dove? In America, ai mondiali di calcio.
0: Bene, perfetto. E quindi la testa le girerà sicuramente.
1: Figurati.
0: Ce li ascoltiamo alla posizione 23. Numero

0: Le belle monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria.
2: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bentornati amici, un nuovo appuntamento, una nuova settimana, un nuovo weekend, una nuova classifica delle belle monelle e una nuova mezz'ora insieme. E soprattutto stiamo facendo un po' di gossip, caro Alvise. In questi giorni che ero in Sardegna, tu sai, sono stata lì anche perché c'era il compleanno di un amico.
1: Oh, di Chiara Ferragni.
0: Che ne ha fatti 42, no, lei fa gli anni in primavera, non
1: Eros.
0: So quando. No, Eros fa gli anni a novembre, sei caro, Eros. Oh, ma tu l'hai via adesso, non volevo parlare di questo.
1: No, lascia
0: avevo
1: stare.
0: Un altro argomento.
1: Lascia stare che dobbiamo andare avanti.
0: Ma tu l'hai visto che portava l'Aurora all'altare, quanto era buono e simpatico, che faceva le battute con la gente
1: d'altronde.
0: Capito? Cioè, ma quanto è
1: ecco,
0: bello,
1: perfetto.
0: Quanto è bello.
1: Oh, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione 21.
0: Comunque ha fatto gli anni, Salmo,

0: Achille Lauro alla posizione numero 20 con Comuni Immortali.
1: Sono piena di notizie che non mi fai dire. Allora,
0: ditele durante.
1: Sì, dimmi.
0: Le potrete dire durante le prossime Sorelle d'Italia.
1: No. Le voglio dire adesso. Salmo.
0: Sì.
1: Che ha fatto gli anni,
0: certo,
1: in periodo che io ero là, anche io in Sardegna, ma lui però era via a fare concerti, quindi non mi ha offerto,
0: peccato,
1: niente. Ma sono andata a mangiare in un ristorante da un suo amico.
0: Ok.
1: Che saluto.
0: Ciao.
1: Dove si mangia peraltro un fritto di pesce pazzesco.
0: Perfetto.
1: Detto questo, il signor Salmo è anche famoso per svariate cose, tra cui il fatto che una volta ha fatto un litigone con uno e l'ha fatto come Dio comanda.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, ha litigato prepotentemente con uno degli ultimi concorrenti del Festival di Sanremo, con Luchè.
1: Con Luchè, nel 2023, sono già passati 3 anni, ma si ricordano tutti sta roba, perché cosa è successo? Nel giro di poco tempo, 3 giorni, i due si sono fatti dissing a botte di canzoni. Cioè, io pubblico una canzone in cui ti rompo le balle, ti prendo in giro, tu ne pubblichi una in cui mi rispondi, bim bum, ma 6 canzoni in 3 giorni.
0: È un po' come quando...
1: Capito? Potevano litigare come fai tu, per esempio, quando incroci Andrea Ferrara per i corridoi e lo insulti, e invece loro si sono... botte risposta di canzoni.
0: Ho capito, ma loro non si vedono. Io con Andrea Ferrara mi vedo. Capito?
1: È vero anche questo.
0: E quindi.
1: Hai ragione.
0: Su via. Baby K alla posizione 19 con Tuca Macarena.
1: Eh?
0: Tuca Macarena.
1: Beh, insomma, io te queste robe non te le dico intanto.
0: No.
1: Ma gliela dirà, sai.

0: Stagione 18 per Dito nella Piaga con Businessman.
1: Invece ti volevo dire di Achille Lauro, perché siamo indietro di una.
0: Sì, mi sembra che abbiamo il fuso orario.
1: Sono indietro con un sacco di rap.
0: Va bene.
1: Me le fai dire, saluto anche la signora Antonella, nostro avvocato, che sai che c'era questa idea che lui facesse sto show in Rai.
0: Sì.
1: Poi hanno detto no, hanno cancellato tutto.
0: E invece.
1: Perché troppe pretese, troppe cose.
0: E invece.
1: Poi hanno detto no, ma facciamo uno spin-off di tale e quale. Poi hanno detto no, bim bum ba. Adesso forse lo fanno come pre Sanremo, però non si sa ancora. Nel frattempo i cattivi, non noi, i cattivi sui giornali dicono che il problema stia nel fatto che lui deve ancora mandare in onda sulle reti Mediaset il suo concerto di San Siro Milano del 15 giugno. Quindi dicono non è che per caso questa cosa che lui uscirà col concerto sulle reti Mediaset mi crea un po' di attrito con questa mega produzione in Rai che sta facendo.
0: Chi può dirlo? Sicuramente
1: la nostra
0: avvocata che si sta alzando con
1: avvocata
0: una frusta.
1: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordia.
0: Perfetto. Seconda ed ultima nuova entrata di oggi, Gianna Nannini a Marrakesh con la nuova versione di

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Negli Stosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
3: Radio Bella e Monella.
15: Io sono
3: Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: ballare e da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: State ascoltando Le Belle e Monelle,
11: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
10: su Bella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Giovanotti e Alfa. Buon vento!
1: Bentornati ragazzi, allora siamo pronti a dedicare anche una canzone al nostro regista, perché finalmente in classifica abbiamo deciso di inserire una canzone che fosse dedicata a lui. Prima però c'ho una notizia da darti, ma dobbiamo ancora parlare di cose che sono successe questo weekend.
0: Sì,
1: cioè,
0: però dobbiamo essere molto rapidi.
1: Vabbè, insomma, se non vuoi farmi dire le robe, allora mi stai, vuoi anche tu,
0: ti sto censurando,
1: io un comunicato,
0: sì.
1: Mi vuoi, sì, censurare, sì. Vuoi togliermi la libertà,
0: o fai un video con la tuta grigia, tutta scava
1: in volto. Lo farò e adesso chiamo anche l'Agis Cosi dei consumatori e glielo dico, perché
0: che
1: non
0: come
1: è,
0: l'hai detta
1: non
0: così
1: è.
0: Non credo che, sì, verranno molto felicemente.
1: Non importa, glielo diremo. Comunque Giovanotti fa 60 anni.
0: Oh, congratulazioni.
1: Già, questa roba mi fa un po' male nel cuore, capito?
0: Ma perché, scusa?
1: Perché io mi ricordo una canzone che lui cantava 2-3 stati fa, che diceva nel 2000 sarò grande, avrò 34 anni.
0: Ok.
1: E io dicevo, mamma mia che anziano.
0: È vero.
1: Per me,
0: vero.
1: Me perché
0: nel 2000 tu avrai avuto, se no, 12 anni. Quindi...
1: No, non ero ancora nata nel 2000.
0: Okay.
1: E pensavo, quando sentivo questa canzone negli anni 90, dicevo, Madonna, però 34 anni, mamma mia, sarò da buttare via. Ma adesso quello ne ha 60 quest'anno.
0: E non è da buttare via.
1: Per niente.
0: Ecco.
1: Com'è? B, E, L, L, O.
0: Ah, anche lui.
1: Bello.
0: Come Eros. Sì, molto bene.
1: No, Eros è di più.
0: Ok, di più.
1: Allora,
0: è Dio dell'amore.
1: No,
0: ragazzi, allora, ci hai già
1: mettiamo
0: asciugato.
1: Mettiamo dell'ordine.
0: Ci hai già asciugato.
1: Eros sta là sopra.
0: Tanto,
1: okay,
0: dopo tagliamo tutto.
1: E Stefano De Martino sta un po' più,
0: sì,
1: su, perché vabbè, cioè,
0: sì,
1: sta vicino a David Beckham, ok? Poi c'è Eros che sta vicino a Brad Pitt.
0: Sì.
1: Poi c'è, comunque c'è Lorenzo, direi, nelle,
0: esatto,
1: prime 10.
0: Che sta alla pari con Damiano Amenta.
1: No,
0: Fabri Fibra, antidroga, la posizione 14.
1: La canzone per De Luca.

0: Posizione numero 13 per Fulminacci, Maledetto me.
1: Anche maledetta un po' primavera.
0: Eh sì, che
1: dire.
0: Però ormai comunque, è passata.
1: È estate.
0: Dai,
1: è
0: estate. Non ti sfugge nulla.
1: Lo so, ma va che sono preparata.
0: Si vede.
1: C'è lo scettro del re. Ora, caro Alvise. Vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori.
0: Come è fatto lo scettro del re?
1: Che cosa? Allora, nella tua mente? Attenzione, perché io saluto l'avvocato qui presente, l'associazione dei consumatori,
0: i
1: minorenni all'ascolto. No, non è in pelle.
0: In pelle.
1: Non lo è in pelle.
0: Non è in pelle.
1: I minorenni all'ascolto e il nostro regista Andrea De Luca che soffrirà col bip. Prego.
0: Lo scettro del re è tendenzialmente quella cosa che quando il re agita.
1: Ti dico quanto costa. 95 euro. Ok. Normalmente quel tipo di oggetto lì costa molto meno. No.
0: Non vibra.
1: Non vibra.
0: Ok. Emette dei suoni?
1: Nemmeno.
0: Nemmeno. E allora non lo so.
1: La gente lo tiene in mano, però.
0: E allora è proprio fatto di carne che.
1: No. Si mangia.
0: Allora è proprio quello.
1: No.
0: Non è quello, non
1: no.
0: è.
1: Si mangia d'estate. Mi sento appena in segno, non ho delle tessere di partito politico.
0: È un calippo?
1: No, pochino.
0: Pochino.
1: Pochino.
0: Un ghiacciolo.
1: No, un cono gelato.
0: Ma vabbè, un cono gelato
1: lo fanno in Puglia.
0: Me lo fanno dappertutto i coni gelati, vero?
1: Questo qua in modo particolare a Ruvo di Puglia, che è un posto molto bello dove stanno i miei amici. Si chiama lo scettro del re, un cono gourmet, di quelli, sai, no? Che hanno dei cose particolari, eccetera. Costava 70 euro l'anno scorso, quest'anno con l'inflazione è andato a 95. Tu dirai, e perché? E
0: ma
1: chi
0: una
1: può
0: pallina
1: dirlo?
0: O due palline?
1: Ma è un tipo una costruzione così. Comunque esce questa notizia di sto cono tutto particolare, fatto con due. Poi googolatelo, ragazzi. E Flavio Briatore, noto per essere un amante del low cost, dice: vabbè, però ragazzi, 70 euro di gelato, no? Parlando l'anno scorso del cono
0: poco.
1: Del re. E allora hanno detto: ma caro Briatore, sei stato tu ad insegnarci che non si vende un solo prodotto ma un'esperienza. Se una pizza può costare 70 euro perché racconta un brand e un posizionamento, dice il titolare della gelateria che fa sto cono, perché un gelato non dovrebbe poter costare 95 euro? Quindi dissing non solo tra Salmo e Luchè 3 anni fa, non solo fra te e Andrea Ferrare. Ferrara.
0: Perché
1: sono più di uno.
0: Hai più, okay? Va bene. Beh, lui ha la prole, quindi sono i di
1: esatto,
0: più.
1: Esatto, sono molti Ferrari della nostra azienda. Ma anche fra questo signore della gelateria Mocambo di Ruvo di Puglia e il signor
0: Flavio Briatore. Anche adesso
1: certo.
0: Va bene. Quando vorranno mandarci su un chilo a testa di gelato, noi
1: oppure
0: saremo
1: veniamo
0: qui.
1: Noi da voi. Che
0: nel frattempo Anna con White Girl Waste dalla posizione

0: Posizione numero 11 per Irama con Cabana. Ci stanno facendo segni che dobbiamo stringere tutto.
1: Vabbè, è un problema vostro.
0: Anche
1: perché io
0: chiappe.
1: È una settimana che preparo questa classifica. Perché
0: pensa.
1: È il mio momento preferito. Allora, parliamo di matrimoni.
0: Sì.
1: Nello scorso weekend si è sposata
0: Aurora Ramazzotti.
1: E anche?
0: Sto.
1: No.
0: No.
1: Chi?
0: Emma Stoccolma.
1: No.
0: No. No. Professor Stockhausen.
1: No.
0: Neanche. È una
1: Taylor?
0: Donna. Taylor Mega.
1: Swift.
0: Ah, ok.
1: Taylor Swift. Ma anche
0: Taylor
1: Aurora
0: Swift.
1: Ramazzotti.
0: Anche
1: bravo.
0: Aurora Ramazzotti.
1: E hanno fatto questa grande festa in questo castello che so che anche tu hai prenotato per il tuo matrimonio.
0: Certo, era Castello di Godego.
1: Castello Xirumi.
0: Ah, ok, scusa.
1: Sì. A sera Valle di Lentini, siamo nella Sicilia Bedda.
0: Okay.
1: Ok, un posto bellissimo, beh, chiaramente.
0: Tra l'altro a fianco stavano già girando lo speciale di Natale del volo.
1: Esatto, c'era gente con i maglioni, erano quelli che andavano dal volo, quelli vestiti con i tacchi erano quelli che andavano al matrimonio dell'Aurora.
0: Eros è andata a cantare sia da una parte che dall'altra.
1: Perché ha detto, siamo qua ragazzi,
0: punto,
1: che devo pagare
0: anch'io,
1: il padre della sposa, l'avrei messo un contributo, chi avrà pagato il pranzo?
0: Probabilmente.
1: Questo ragazzo, anche lui c'ha una certa, la pensione è lontana.
0: Siamo
1: contributi.
0: Ragazzi di oggi, ma
1: dello spettacolo sai com'è, insomma sono problemi. Comunque hanno avuto problemi a tornare a casa dopo il matrimonio
0: proprio
1: questa settimana qua. Perché? Perché il vulcano ogni tanto erutta, perché è un vulcano in attività.
0: Certo.
1: Stiamo parlando dell'Etna. Questo implica il fatto che non ci sia visibilità e sia pericoloso per gli aerei volare su Catania, e di conseguenza la gente è rimasta lì. Allora si sono studiati un po' di modi di tornare. C'è gente che è andata in Calabria, è salita in macchina, gente che ha affittato gli autobus, ha caricato gli altri invitati, insomma un macello.
0: C'è chi invece si è fermato a mettere più pietre per il ponte sullo stretto, immagino, di
1: ma
0: modo
1: dai,
0: la
1: gente, se ognuno ha fatto il suo.
0: Ognuno ha cercato di fare il suo, va bene.
1: Comunque sono tornati tutti.
0: Meno male. Sono tornati dalle
1: anche
0: loro mamme.
1: Anche a piedi a volte.
0: Posizione numero 10 per Safe con Buona Domenica.

0: 9, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: C'è stato anche un grosso gossip questa settimana.
0: Oh,
1: in un
0: dai.
1: Famoso podcast di un famoso collega nostro.
0: Sì.
1: Che è stato anche l'anno scorso coinvolto nel Festival Sanremo.
0: Vabbè, non serve, l'abbiamo
1: bello così, lui, bello, no, in classifica, però
0: sono
1: bello.
0: Tutti belli a questo mondo.
1: Beh, insomma, lui è carino, sì, mi è sempre piaciuto. Allora, detto questo, ha intervistato J-Ax,
0: sì,
1: lo zio.
0: Certo.
1: Il quale J-Ax a un certo punto sono andati su quel discorso della litigata che hanno fatto lui e Fedez, no, sì, te Ferrara,
0: no,
1: Salmo e Luque, no.
0: Comunque
1: lui...
0: Salmo aveva litigato anche con Fedez per poi riappacificarsi.
1: Perché Salmo comunque è una persona carina.
0: Sì, se non gli rompi le balle.
1: No, fa 3 canzoni di dissing così.
0: E insomma, poi è finito.
1: Mi gira un po' il movimento artistico e poi dopo fa pace con un mega concerto di solito dalle sue parti a Olbia, che è una città bellissima.
0: E che insomma,
1: saluto, in cui
0: che
1: vorrei andare a vivere
0: zio
1: molto presto. Comunque lo zio ha detto, gli hanno chiesto, ma allora com'è andata quella sera? Cioè, dice, l'ha messa proprio super diplomatica, e qua capisci che anche lo zio mi è diventato grande, capito?
0: Certo,
1: perché una volta
0: c'è una certa
1: l'avrebbe espressa in altre
0: sì, con
1: così,
0: un dito medio e basta,
1: hai capito? E invece ha detto, no, ma sai, era un periodo, avevamo delle visioni diverse della cosa, lui era molto giovane, io ero già un po' più maturo e qua e là, insomma, c'erano pure delle penali milionarie nel nostro accordo per San Siro 2018,
0: certo,
1: in cui c'era scritto che io e lui non potevamo dire nulla della rottura in generale. E dice ancora J-Ax, io ho accettato la prima offerta che mi hanno fatto senza contrattare. Allora ti volevo dire che se litighi con Damiano Amenta,
0: sì,
1: e ti offro 1 milione di euro per non raccontare perché avete litigato, accettali anche tu.
0: Vabbè, posso anche litigare con te, basta che mi dai 1 milione.
1: Non c'ho 1 milione di euro.
0: Lo trovi? Ormai
1: comunque,
0: ho firmato.
1: Quando poi gli ha chiesto il nostro collega a J-Ax, ha detto, ma poi com'è che vi siete riappacificati? E dice, guardate, allora quel momento di comunisti con Rolex ha rappresentato una bella cosa per molte persone e il nostro far pace è stato un po' come i genitori che si separano ma poi si ritrovano per i pranzi di Natale, così i figli sono contenti. Sento un cicin di astio.
0: No.
1: Così, ma forse sbaglio io.
0: Non credo, non
1: forse
0: credo. Posizione numero 8 per Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Stare con te.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
1: Tanto altro da scoprire.
0: Cosa aspetti? Scaricala.
5: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato?
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su

0: prima mezz'ora insieme con le notizie. In realtà questa classifica doveva durare 42 giorni, ma Alvise non vuole perché ha altro da fare, perché è una persona orribile.
1: Evidentemente.
0: Ben collegati, Monica Morgan che vuole raccontarvi le cose, Alvise che non vuole. Ma parliamo ancora del matrimonio dell'Auri, che non è l'Auri nostra, ma dei
1: ti
0: social.
1: Ti stanno dando dei soldi che
0: L'Aurora
1: non...
0: L'Aurora Ramazzoni, è che tutto è successo lì sta settimana.
1: Ho capito,
0: allora arrivi, no, che tu vai al matrimonio,
1: sì.
0: Si sposa tua cugina in Sicilia, no,
1: sì.
0: Tua cugina, la tua amica in Sicilia. Ok, fai la valigia, cosa metto? Porto il costume, magari riesco ad andare al mare mezza giornata.
1: Beh, certo.
0: Le ciabatte, e cosa me lo porto l'asciuga, ma non lo trovo in albergo, non lo so, insomma, metto la schiuma da barba, tu che sei maschio. Te la usi?
1: No, io uso il rasoio elettrico.
0: Il rasoio elettrico,
1: vabbè.
0: Insomma, ognuno di noi ha le sue robe,
1: certo,
0: da portarti in valigia, anche se vai via due giorni, tre giorni, no?
1: Ci sta.
0: Cioè, la valigia ce l'hai. Vuoi dirmi che tu parti per andare a un matrimonio e lasci a casa il vestito per il matrimonio?
1: Al momento non mi è ancora successo, ma mai dire mai.
0: È successo a Giulia Salemi.
1: Pensavo a Aurora Ramazzotti.
0: No, lei ne aveva diversi perché ne ha cambiati un po', insomma. Invece Giulia Salemi mi arriva in Sicilia e mi fa la storia, dice: oh raga, cioè sono qua, ho tutto, mi sono dimenticata. Aveva dei gioielli da 50.000 euro prestati dall'azienda, quindi insomma un valore anche importante, e si è dimenticata il vestito. Vabbè, è andata a comprarne uno, perché per fortuna è arrivato il venerdì. No, quelli li ha messi.
1: Ah, ok.
0: I gioielli li aveva portati, il vestito no. Meno male che non
1: meno male che insomma aveva 50 euro in tasca per comprarsi il...
0: 795 euro perché i giornali di gossip hanno messo il costo dell'abito.
1: Vabbè, ci sta.
0: Bello, dai, però bello. Io mi chiedo se non gliel'abbiano dato così l'azienda, se come si usano. Anche
1: la,
0: tu che sei influencer del mondo della moda.
1: Lo so, però
0: lo
1: a me
0: sai,
1: arrivano le soppresse, noi vestiti, capito? Che
0: tra
1: comunque
0: poco
1: apprezzo.
0: Ti parlo di un'altra persona.
1: Grazie. Samurai J, Flamenco Paranoia, posizione numero 6.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk alla posizione numero 5.
1: Anche un'altra cantante, un'altra artista, un altro personaggio famoso si è dimenticata l'abito. In realtà,
0: Mara Venier?
1: No, all'amica Risa.
0: Salutiamo. Certo, Rosalba.
1: E lei è andata a fare un concerto al Forte di Bardo, che è un posto bellissimo.
0: Bellissimo,
1: a Val d'Aosta.
0: Ci sono stato.
1: È andata il weekend scorso. Arriva lì e arriva a Torino e si dimentica. In realtà c'è stato un problema con i bagagli, ok?
0: Ok.
1: Quindi mi arriva e ha la trussa con i trucchi, la borsa, le cose.
0: Ma no, il vestito.
1: Fortunatamente con lei c'era il suo stylist Cristiano Bargi, che io pensavo fossi tu al viso,
0: no,
1: invece non sei tu, che ha detto come la risolviamo sta roba. È andato a prendere una tovaglia bianca in pizzo ad uncinetto, ok? Gliel'ha sistemata con un po' come se quei reality che vedi, no? E di talent che la gente,
0: certo,
1: fa i vestiti,
0: sì,
1: con un pezzo di stoffa così, e le ha fatto un outfit della Madonna, tra l'altro bellissimo, andate a vedere sui suoi social.
0: Beh. Oh.
1: Volevo dire a Cristiano Bargi, se vuole tovagliare anche me, che sono pronta.
0: Va bene. Amici, posizione numero 4 per Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Natale, Nino D'Angelo, Peppino Di Capri, Paola Cavinato Di Capri.
1: Non credo.
0: Leonardo Di Caprio.
1: Comunque ho visto un altro nostro collega che anche lui lavora per un'altra rete nazionale.
0: Sì.
1: Ma che è stato qui per molti anni, un caro amico, peraltro, che ha presentato un evento, no? Mm. Con tanti cantanti. E parlando di outfit e di gente che si è dimenticata

0: Vedere sul palco se deve cantare. Che te frega?
1: Che me frega, ma insomma, quello è costume, si chiama costume di scena, cioè non è che devi essere bello, però il rispetto per il pubblico, adesso diciamo gli unici 20 secondi di roba seria di 2 ore di programma, indica il fatto che se tu sali su un palco ti presenti in una maniera curata, carina, non devi essere Brad Pitt.
0: Però qualcuno gli avrà detto va bene, vai così.
1: Accidenti. Ma sì, forse lui va bene andare così.
0: Ma sì, che va bene a tutti quanti.
1: O forse ha perso le valigie come la Risa e nessuno gli ha dato una tovaglia.
0: È molto più probabile.
1: Chi può dirlo?
0: Alla posizione numero 2 troviamo lo zio J-Ax, IPIU, però anche no.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chiudiamo queste belle monelle, la prima posizione è per i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.
4: Chissà se ha detto così ultimo alla sua compagna, dopo che è stata paparazzata la sua ex fidanzata al concertone, quello lì di Roma.
3: Ma va sempre, ma perché?
4: Che ballava in mezzo alla gente, si faceva le storie su una canzone che lui ha scritto per lei.
5: E con questo gossip, ragazzi, ecco,
3: perfetto,
5: vi
3: grazie, grazie,
5: e vi
3: grazie a tutti.
5: Un buonissimo weekend, grazie al Vise.
3: Grazie Monica Morgan, ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
6: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Bella e Monella.
1: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
21: Salve!
12: saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Antonello Cerri suona
23: Italiamo.
22: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più.
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi.

0: ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

incredibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scambiarti. Aspetta anche il giornale. Io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
7: Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati anche in questo sabato pomeriggio. Sta per partire il treno degli anni che ci accompagna dritti dritti fino all'aperitivo. Queste tre ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare. Io sono Sara Manea e sono qui per accompagnarvi in questo viaggio.
5: Bella e Monella,

0: parti.
1: Partenza bella carica per il treno degli anni di oggi. Abbiamo iniziato con Irama che ci cantava Melodia Proibita. Poi siamo passati a Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E abbiamo concluso la prima terzina con Annalisa, House Party. E adesso vi anticipo già che cosa sta per succedere, che cosa ascolteremo fra poco. Pronti con le mani, perché adesso vanno su, si muovono a destra, a sinistra. E poi ci pensa DJ Francesco a darvi il resto dei passi con la canzone del capitano. E poi una botta di vita, si canta spensieratamente con gli 883 e la loro Sei un mito. Era il 1993 quando dall'album Nord Sud Ovest Est, beh, gli 883 parlavano di questa conquista, di questa ragazza, di questo appuntamento con questa persona con la quale si sognava di uscire da una vita, ma pensavamo tutti che non fosse possibile, invece no, ti ritrovi proprio a cena, a tavola con quella persona che hai desiderato per tanto tempo e scopri che è una figata pazzesca. Eccola qui, e questa è Sei un mito. E poi arrivano Dante, Nina Zilli e J-Ax, un sacco di persone che si sono messe insieme per scrivere questo pezzo nel 2019, Tu ed io.
2: Bella e Monella, il tre.

Ed ora stiamo per andare negli anni 80, era il 1981 quando Claudio Baglioni ci cantava Via, uno dei suoi pezzi più aggressivi dall'album Strada Facendo. È quella canzone lì che ti dice forse è il caso di prendere tutto, anzi di lasciare tutto e andarsene, voglio andare via di qua da questa situazione che mi fa stare così male, prendo una macchina e sfreccio lontanissimo, più lontano che posso da questa persona che mi causa tutti questi problemi, cosa che dovremmo fare più spesso molto probabilmente. E poi arriva Giorgia, che invece ci canta l'esatto opposto, ovvero L'Unica, del 2011, dall'album Dietro le apparenze, e qui si parla di quanto bello sia sentirsi unici per qualcuno, ogni tanto, insomma, di essere quella persona per qualcuno almeno una volta nella vita. E poi arriva Achille Lauro con C'est la vie. Era il 2019 quando, dopo il successo con Rolls Royce, ci faceva vedere un lato un pochino più intimo di se stesso. Bella e Nonella, il 3

0: Ora insieme, piccolo spoiler come sempre di quello che ci aspetta nella prossima, perché arrivano nomi come Ligabue, Alex Britti, Immaneskin, Raff, Ultimo, eccetera eccetera. Insomma, avete già capito che vi conviene restare qui a dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
11: il treno degli anni.
10: Il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
12: E dopo questi minuti di pubblicità si ritorna alla musica. Lo facciamo alla grandissima, lo facciamo cantando eppure anche ballando, perché arriva Ligabue con Happy Hour. Poi arrivano in sottotono La mia coccinella e concludiamo anche qui sempre un pochino cantando, perché arriva Alex Britti, Tutti come te.
10: Bella e Monella, il treno degli anni.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: andiamo con un po' di sana ironia. E quando chiamiamo in ballo i pinguini tattici nucleari, sappiamo che questa cosa non può mai mancare. Era il 2021 quando dall'album Aia i pinguini ci cantavano Scrivile scemo. Sì, quella canzone lì che ti spinge ad avere un po' di forza in più quando c'è una persona che ti piace proprio tanto, ma non trovi il coraggio per fare il primo passo. E invece ci pensano i pinguini, che ti danno un boost di energia per lanciarti in questa nuova avventura, sia mai che magari si apre un nuovo percorso. Però insomma, il primo passo è sempre quello più difficile, è sempre quello un pochino più rischioso. Da lì non dico che è tutta in discesa, però già questa è una grande spinta. E poi ci ascoltiamo i Maneskin con la loro Morirò da Re. Era il 2018 e anche qui si parla di vivere intensamente senza rimpianti, essendo se stessi, cercando di buttarsi nel presente. La stessa cosa poi ce la dice anche il pezzo successivo. Arriva Marco Mengoni con Ma Stasera. Era il 2021, l'album di provenienza Materia. Stessa cosa, stesso concetto in un ambiente un pochino diverso.
1: Bella e Nonella, il

parlando di relazioni tormentate. Sì, perché questo step qui non può mancare nella vita di nessuno, se non altro per capire almeno quello che non vuoi. E a cantarci questa roba qui sono Fedez e Francesca Michelin con Cigno Nero. Era il 2013 quando questi due si apprestavano alla loro prima collaborazione e poi insomma il resto è storia. Abbiamo capito che si sono trovati bene, tanto che le collaborazioni tra questi due poi negli anni successivi non sono mancate. E poi andiamo nel 1993. Iniziavano gli anni 90 e anche la carriera di Raf iniziava una bella impennata con Battito Animale dall'album Cannibali, uno dei brani più rappresentativi dell'artista. Insomma, non serve neanche che ve lo spieghi. E poi andiamo nel 2017, quando pensate che sentivamo per la prima volta Ultimo con Il Ballo delle Incertezze, tratto dall'album Peter Pan, Il Ragazzo Ne Ha Fatta di Strada. Bella e Nonella, il 3.

0: Sì, si sta già per concludere la prima ora insieme, ma ti faccio un piccolo recapino di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora. Arrivano nomi come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Luca Carboni, Cesare Cremonini, Madame, Imodà, Baby K, eccetera eccetera. Restate lì, a dopo la pubblicità.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel.

0: oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: La disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Ma senti con che terzina nazional popolare ti apro questa seconda ora insieme. Qui si canta per forza perché iniziamo con Tiziano Ferro, Destinazione Mare. Continuiamo con Vasco Rossi, Buoni o Cattivi. E concludiamo con Piero Pelù che ci cantava Toro Loco. Impossibile restare.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: E apriamo questa terzina con l'amore della mia vita. Sì, signore e signori, sta per arrivare Cesare Cremonini con la sua Marmellata 25. Era il 2005 quando dall'album Maggese, Cremonini ci cantava di questa storia che finisce, ma ad un certo punto della situazione la serenità ritorna anche a farti capolino, ritorna anche nella tua vita. Dopo tutto questo dolore, insomma, un po' di pace e serenità te la meriti anche tu, dopo che hai passato tutto questo percorso di disagio e di tristezza. E poi arriva Luca Carboni con Le ragazze, 1992, album Carboni, e qui si parla di femminilità, uno sguardo bello, carino, sincero, delicato all'interno del mondo femminile, e ce l'ascoltiamo proprio proprio di gusto. E poi andiamo a ballare un pochino perché arriva Baby K con la sua Playa. Era il 2018 quando ci arrivava, subito dopo il successo di Roma Bangkok con Giusy Ferreri, e qui insomma era proprio alle vette della musica italiana. Ci cantava questa ennesima canzone estiva che ci ha fatto ballare per tutta l'estate, Playa.
1: Bella e Nonella, il 3

entriamo in un mood un pochino tormentato, come solo Madame ci sa descrivere. Era il 2023 quando dall'album L'amore ci cantava Il bene nel male, che secondo me è un po' la canzone che la descrive, perché lei è sempre stata così, un pochino tormentata, un pochino a discutere e a riflettere sui massimi sistemi della vita. Insomma, questo pezzo la rappresenta tantissimo e quindi ovviamente ce l'ascoltiamo. E poi si va con Antonello Venditti. Era il 1991 quando ci dava una botta di speranza, una botta di vita. Così Antonello Venditti che ci canta qualcosa di felice con Dimmi che credi, perché ogni tanto, insomma, bisogna pur credere in qualcosa se si vuole andare avanti. Possibilmente, se crediamo nella vita, magari, insomma, può anche aiutarci per le nostre cose. E poi si conclude con un po' d'amore vero, come quello che ci sapevano cantare Imodà ed Emma nel 2011, quando arrivavano secondi al Festival di Sanremo con Arriverà. Bella e Monella, il 3.

0: e stiamo scollinando, siamo arrivati alla metà di questo tempo insieme in questo sabato pomeriggio. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta, perché nella prossima mezz'ora arrivano nomi come Le Vibrazioni, Zucchero, Biagio Antonacci, Francesco Baccini, Rcomi, insomma avete già capito, vi conviene restare lì. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Vuoi qualità a metà prezzo?
11: Di più!
10: Vuoi spendere meglio?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 €, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 €. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio
2: Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni,
20: tutto da cantare.
0: E riapriamo questa mezz'ora con Le Vibrazioni, dedicato a te. Grande classico, non può mancare, qui si canta per forza. Poi andiamo con Biagio Antonacci e Benny Benassi, un duo improbabile ma che ha funzionato molto bene con la loro tridimensionale. Concludiamo Dito nella piaga e Rettore Chimica.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: treno degli anni. Tutto da cantare, tutto da cantare.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi sempre

0: apriamo questa terzina con un po' di nostalgia. Strano, perché Alessandra Amoroso di solito ci canta la felicità e invece non lo fa proprio sempre, perché anche lei evidentemente ha qualche periodo non fantastico, e ci mancherebbe anche altro. E ci cantava Cose stupide nel 2025, tratto dall'album Io non sarei. È una di quelle canzoni lì che ci parla di quando una relazione ritorna sempre sulle stesse conversazioni, quelle conversazioni lì che fanno male, che però alla fine diventano una roba all'ordine del giorno e capisci che c'è qualche cosa che non va. E poi andiamo con Zucchero, anche qui c'è qualche cosa che non va. Eravamo nel 1987 quando dall'album Blues ci cantava Pippo. Eh sì, perché anche Zucchero sa essere un grandissimo gelosone, soprattutto quando c'è un amico che cerca di mettergliela in quel posto, che cerca di fregargli la tipa. E a quanto pare Zucchero, con grande ironia, però le cose te le dice come deve dirtele, in faccia, senza tanti giri di parole. E poi arriva Clara con Nero Gotico. Era il 2024, l'album era Primo, e anche qui si parla di un amore un pochino sofferto, con tante contraddizioni.
1: Bella e Monella, il

0: erotico.
1: E adesso qui, impossibile rimanere fermi, andiamo con il tormentone dell'estate 2018, 5 volte disco di platino. Scomodiamo Takagi Ketra e Giusy Ferreri che ci cantavano Amore e Capoeira. Uno di quei singoli impossibili da dimenticare, a meno che tu non abbia vissuto in un bunker per tutto il 2018, beh, probabilmente l'hai sentita. E poi andiamo con un altro tormentone pazzesco. Un po' indietro negli anni, però andiamo nel 1990, quando Francesco Baccini, Ladri di biciclette, ci cantavano Sotto questo sole. Un successo veramente, veramente tormentone di quell'estate, diventato anche poi la sigla del programma televisivo legato al Giro d'Italia, e quindi, insomma, un successo radiofonico spinto anche da un programma televisivo, quanto ce la siamo cantata. E poi andiamo con Rcomi e Sfera Ebbasta, che nel 2021 ci cantavano Nuovo Range, tratto dall'album Taxi Driver. Non era nemmeno un singolo, ma insomma è diventato un successo pazzesco lo stesso.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Si conclude anche la seconda ora insieme, ce ne rimane solo un'altra prima dell'orario dell'aperitivo. C'è già qualcuno che c'ha il bicchiere in mano, secondo me. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano i Mattia Bazar, arriva Baby Gang, arriva Eros Ramazzotti, arriva Martelli, Neck, Marco Carta, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe scegliere

0: Sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
9: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
10: Radio Bella e Monella.
11: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Ma davvero? Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
20: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
20: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
22: il treno degli anni.
10: Il treno degli anni,
22: tutto da cantare.
23: E apriamo quest'ultima ora accontentando un sacco di generazioni diverse. Partiamo con Francesco Gabbani e la sua Amen. Poi andiamo bene bene indietro negli anni con i Mattia Bazar, Ti sento. E concludiamo con Baby Gang, Blanco e Marrakesh, Adrenalina. Insomma, ne abbiamo per tutti.
10: Bella e Monella, il treno.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: con Eros Ramazzotti, che in questa terzina ci parla ancora d'amore, un angelo disteso al sole. Era il 2012 e l'album era Noi. E qui quanto è bello l'amore, la gioia di quel momento dell'innamoramento. Eros Ramazzotti ce la racconta piuttosto bene questa cosa. E poi andiamo con Neck, uno dei suoi successi più celebri. Era il 1997 quando dall'album Lei, Gli amici e tutto il resto, Neck ci cantava Laura non c'è, la canzone del successo, il classico chiodo scaccia chiodo, che però non riesce così bene perché alla fine Neck non ce la fa, si tira indietro e quindi la cosa non funziona. Siamo ancora lì a piangere un amore passato, però con questa canzone che non serve nemmeno che ve la spiego, insomma, ecco dai. E poi arriva Martelli con Bello Bello, era il 2021, tratto dall'album Bello Bello EP, grandissimo successo ottenuto soprattutto dopo la partecipazione a Italian's Got Talent. E anche qui ce la cantiamo a squarciagola insieme, un significato un pochino ironico, l'arroganza di chi si sente superiore a tutti quanti gli altri.
1: Bella e Monella, il

0: Ed ora andiamo nel 2016 e parliamo di Rafael Gualazzi che ci cantava L'estate di John Wayne, un viaggio un pochino nostalgico dietro quell'immaginario lì dell'Italia estiva tra i cinema all'aperto, i ricordi, i personaggi del passato, insomma un vero e proprio tuffo nell'antichità italiana quando si diceva si stava meglio, quando si stava peggio. C'è qualcuno che effettivamente pensa a sta roba qui, c'ha pure grande ragione, eh? E poi andiamo con Marco Carta, La forza mia, era il 2009 quando sto ragazzo vinceva il Festival di Sanremo. Tratto dall'album omonimo La forza mia, è una di quelle canzoni che ci ha accompagnato per tutta quell'annata, poi lui però bisogna dire un pochino sparito, a differenza di Colapesce e Di Martino, che arrivavano quarti al Festival di Sanremo del 2021 con Musica leggerissima, che poi però è diventato un tormentone talmente tanto ascoltato che è arrivato in cima a tutte le classifiche, non ci ha abbandonato più.
1: Bella e Monella, il

0: questa mezz'ora insieme, piccolo spoiler dell'ultima mezz'ora, arrivano nomi come Laura Pausini, Elettra Lamborghini, Gianna Nannini, tutti che fanno rima tra l'altro, i The Colors, e qui rompiamo la rima baciata, però insomma avete capito, un sacco di musica, vi aspettiamo fra poco.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato a...
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Ed ora entriamo definitivamente in clima aperitivo, perché scomodiamo una signorina di nome Elettra Lamborghini con Pistolero. Impossibile restare fermi, inizia la festa vera, poi arriva Laura Pausini con Benvenuto e concludiamo con I Negrita che ci cantano Magnolia.
4: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
8: Dimmi se è

0: vero e proprio inno alla spensieratezza. Andiamo nel 2018, quando OG Istbul ci cantava Bella giornata. E anche qui, insomma, si parla in maniera un po' più urban rap, bisogna dirlo, però sempre di spensieratezza, che magari non è la musica leggera italiana che siamo abituati a sentire, però il tema è bello felicione e tranquillone. Poi andiamo con Gianna Nannini e la sua Hey Bionda del 1988, tratto dall'album Mala Femmina. Quanto ci piace questo album, quanto ci piace questo titolo, si parla della libertà e dell'indipendenza. E qui, vabbè, insomma, un tema che sfonda una porta praticamente già aperta. E poi concludiamo con i De Giornalisti, andiamo nel 2018 e la canzone è questa nostra stupida canzone d'amore. Serve che vi dico di cosa parla? Non penso proprio, anche se qui insomma si parla un po' della paura di perdere qualcuno, del bisogno di sentirsi scelti, nonostante insomma ognuno di noi racchiuda delle fragilità importanti che poi si conoscono più o meno dall'altra parte, però si cerca sempre di proteggersi, quando invece magari a volte bisogna solo lasciarsi andare.
1: Bella e Monella, il

0: come sempre è arrivato il momento degli inviti, quel momento lì nel quale speriamo di vederci anche di persona. Se siete amanti della musica italiana, beh, allora non potete mancare alle serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella. Un sacco di musica italiana fatta apposta per cantare e ballare insieme, le sapete tutte a memoria, ve lo dico io, ma dove ci potete trovare? Beh, saremo un po' in giro ovunque, a partire per esempio dal 18, dove saremo a Jalmicco in provincia di Udine, poi il 20 saremo a Raverda, il 25 saremo a Staro, il 26 saremo a Rosaro di Grezzana, poi il 27 saremo a Rezzato. Insomma, un sacco di appuntamenti, ma se volete trovarne uno un po' più vicino a casa vostra, prima venite a dare un'occhiatina alle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band, così trovate tutta la lista delle serate e vi organizzate per venire a trovarci a fare festa insieme. A presto.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Rap, futuri.

0: arrivato il momento di salutarci. Questi erano Fabri Fibra con Tranete e Adriano Celentano per Averti e The Colors con Karma. Noi ci risentiamo sempre sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea. Vi mando un bacione e buona domenica. Ciao!
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Federica De Boni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. L'Italy Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox, il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. Calcio, Fari sugli ultimi 2 quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Reale da cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.
10: Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella,

0: pensando a te. Che poi c'è un aneddoto curioso su questa canzone. Non so se avete mai visto l'intervista di Amischilla, che racconta un po' come vengono fatte anche le canzoni, come vengono girate le basi dei grandi producer ai cantanti. E lui doveva fare questa canzone sulla base di Stavo pensando a te. Poi lui non ha più accettato di fare questa canzone, e alla fine la hit l'ha fatta Fabri Fibra. Comunque, allora andiamo avanti, non perdiamo tempo. C'è Gabbani e dopo la rappresentante di lista. Prima il sudore ci appiccica e dopo Diva.
1: Bella disco.

0: siete qui nella nostra oretta di bella musica tutta da cantare. C'era la presentante di lista con Diva e c'erano un sacco di artisti e ce ne saranno ancora tanti. Ragazzi, seguiteci sui social, mi raccomando, fatelo adesso. Radio Bella e Monella, anche lì trovate un sacco di premi, gadget. Tante volte giochiamo anche sui social e vi diamo la possibilità di vincere un sacco di premi. Va bene, Rocco Hunt, J-Ax e Bondabash, tutti insieme con Ti Volevo Dedicare.
1: Bella Disco.

0: duetto che non suona niente male, quello di Capri Ponte insieme a Jovanotti, si intitola DNA, qui su Radio Belle Monella. State cantando, tra poco lo farete ancora di più, sì, perché poi arriverà il disco limone, ma step by step. Intanto, tre canzoni, una dietro l'altra, giusto per non perdere il ritmo. Ludwig e il Pagante, Ti soffro, Samurai J con La Flamenco Paranoia e poi Serena Brancali, The Colors con Partenope.
1: Beh.

0: Ma quanto bello l'ultimo disco della nostra prima mezz'ora di Bella Disco! Non scappate, perché ci sono un sacco di artisti e un sacco di altra bella musica qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi qualità a metà prezzo?
10: Di più.
9: Vuoi spendere meglio?
10: Vuoi qualità a metà prezzo?
9: Di più.
10: Vuoi spendere meglio?
9: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
9: Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Greg David, il 2 agosto, è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
16: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi, degli animali e delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Radio Bella e Monella.

0: qui almeno sicuramente è partito il sorriso, un abbraccio, una carezza. Troppo bella la canzone degli 883, una canzone d'amore, è stato il nostro disco limone, selezionato da Thomas Menegazzi. La nostra seconda mezz'ora di Bella Disco con Pompone e le casse.
1: Bella Disco.

0: prossimo sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

saluto come sempre tutte le persone che ci hanno scritto al 393 736 170. Tanti pollicioni all'insù per il nostro ultimo disco. Noi ci sentiamo in replica domenica e il mercoledì e poi

0: eccezionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica De Boni. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Piemonte la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Pronti e carichi anche questo sabato sera con me Elisa, aperitivo all'italiana fino alle ore 21 e siamo pronti per partire con la musica, poi un

qua con Aperitivo all'Italiana in questo sabato sera con me, Elisa. 393-7366-170 il numero se volete interagire. Sapete che facciamo un po' di gossip, un po' di musica. Parliamo di Damiano David, dei Måneskin, che è

patrimonio, la location, tutti questi dettagli qui, c'è ancora un po' di riserbo, anche se c'è stata qualche indiscrezione. Prima si parlava di Taormina come location del matrimonio, poi negli ultimi giorni alcune testate hanno parlato della Toscana, insomma, anche

così antico. Parliamo di musica, parliamo di Max Pezzali. Grandi soddisfazioni in questo periodo per lui, con dei concerti subito sold out. Ma non si ferma qui, perché Max Pezzali pensa al 2027 con altre due date. Sarà al Palazzo dello Sport il 16 e 17 gennaio 2027. Siamo a Roma. Max Pezzali poi sui social si è detto stupito dell'affetto di tutti questi fan che lo stanno seguendo praticamente dappertutto. Ha scritto: non so cosa sta accadendo tra noi negli ultimi tempi, ma ogni anno Roma cresce sempre di più, diventate sempre di più, e quello sicuramente lo rende orgoglioso. Quindi bravo Max Pezzali, che è tornato per farci cantare tutti quanti insieme.

Stiamo parlando di musica in questo sabato sera su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Annalisa è sempre sulla cresta dell'onda con un sacco di hit, un sacco di successi, e si guarda sempre in là. Si guarda al 2027 come tantissimi artisti. Anche lei si esibirà per la prima volta in uno stadio con un concerto unico previsto per il 12 giugno 2027 allo stadio San Siro a Milano. L'evento è intitolato La Nostra Notte, quindi lei ripercorrerà un po' tutta la sua carriera, dagli esordi, da Amici, fino ad arrivare ai giorni nostri. E l'artista attraversa simbolicamente tutte le diverse fasi anche della sua evoluzione musicale. I biglietti sono già disponibili, mi raccomando, accaparrateveli in fretta perché è un concerto davvero super. Si parla del 2027, ma bisogna prendersi

0: Fine di questa primissima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana, tempo di un piccolo break e poi torniamo con altre notizie. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da

Un'altra mezz'ora insieme a me, Elisa, qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare in questo sabato sera dove c'è un sacco di musica. Voi potete raccontarmi, dirmi dove siete diretti, che state combinando in questo sabato sera al 393-7366-170. Intanto vi dico di segnarvi in agenda una data importante. Lunedì 13 luglio saremo a Scorzea alla Sagra di San Benedetto Abate con un sacco di musica. C'è Radio Belle Monella con Andrea De Luca, con Damiano, un sacco di intrattenimento, stand gastronomico, quindi ragazzi non perdete questa occasione. 13 luglio a Scorzea alla Sagra di San Benedetto Abate ci siamo noi di Radio Belle Monella.

0: cose. Adesso è il periodo delle sagre, delle feste, delle mostre. Quindi diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi del fine settimana. Se volete bazzicare le zone di Sauris, dove si sta un pochino più freschi, questo fine settimana, ma anche il prossimo, a Sauris di sotto c'è la festa del prosciutto di Sauris. È uno degli eventi estivi più attesi del Friuli Venezia Giulia. Vengono anche da tantissime altre regioni ad assaggiare proprio le tipicità e le peculiarità del territorio. Protagonista chiaramente il prosciutto di Sauris, IGP accompagnato da tutti i prodotti tipici, la birra locale. Poi ci sono le visite guidate anche ai prosciuttifici, al birrificio, mercatini dell'artigianato, un sacco di eccellenze. Quindi se non sapete che fare questo weekend, ma anche il prossimo, a Sauris di sotto c'è la festa del prosciutto di Sauris.
1: Radio Bella e Monella.

0: Insieme a tante notizie su Radio Belle Monella arriva anche Roby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questa sera Roby Burillo insieme al Paolo Franchetto dei Los Locos in concerto qui per il 90 Caliente a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Se siete da queste parti, magari al mare, veniteci a trovare, ma comunque siamo sempre online, in etere, in onda qui su Radio Belle Monella, che con i belli di gruppo nella versione che è questa sera extended, dove metteremo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Per quanto riguarda invece la musica di oggi, le due perle che ascolteremo oggi, una arriva dal 1992 con grandissimissimo Luca Carboni e la sua Mare Mare, canzone veramente che questa è molto emblematica per quanto riguarda le nostre estate estive. E poi io ce l'ho ancora nel cuore questa canzone, pensate, non prendete paura, perché andiamo nel 1963, ahimè io c'ero, piccolissimo ma c'ero. E è una canzone che è troppo bella, anche perché ci ha lasciato da pochissimo tempo, e secondo me questa è proprio la canzone più poetica che riguardi il mare. Cioè, sto parlando di Sapore di Sale di Gino Paoli. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: poesia, sapore di mare, sapore di sale. Gino Paoli, pensate, una canzone del 63, per cui c'ha 60 e passa anni ed è ancora bellissima, non soffre assolutamente del tempo. E poi Luca Carboni con Mare Mare del 1992. Io sono Robby Borillo dello Slocos, vi do appuntamento stasera, domani sera, per la versione cicciona dei belli di gruppo e poi per la pillola giornaliera. Se ne riparla lunedì. Ciao da Borillo e che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Vuoi qualità a metà prezzo? Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: La disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate,

0: scorse, Venezia.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Radio Bella e Monella Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Belle Monella. Temporali tra questa sera, la prima nottata sull'Italia settentrionale per un momentaneo cedimento all'alta pressione, temporali anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Poi domani, giornata domenica, con un nuovo rinforzo anticiclone, sarà una bella giornata, via via tornerà a splendere il sole, un pomeriggio di cielo sereno poco nuvoloso e caldo nuovamente intenso, massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

nuovo insieme per la seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa. Diamo qualche consiglio agli indecisi del fine settimana, parliamo di appuntamenti sul nostro territorio. Andiamo a Padova, dove ancora per pochissimo tempo, fino al 19 luglio, quindi fino alla prossima settimana, al Centro Culturale Altinati San Gaetano è disponibile al pubblico la mostra dedicata a Escher. Una mostra bellissima, lui maestro delle illusioni ottiche, di tutte le geometrie impossibili. È una mostra che piace sia ai grandi ma anche ai piccini, perché si mettono in gioco. E l'esposizione ripercorre tutta l'opera dell'artista olandese, che è celebre per aver unito arte e matematica. Quindi è un'esperienza molto bella, molto coinvolgente, anche per i bambini, anche per gli appassionati di arte e scienza. Quindi, se non sapete che fare,

Eventi per il fine settimana ce ne sono tantissimi, allora se vi state chiedendo cosa faccio questo fine settimana, al mare c'è un sacco di gente, in montagna c'è un sacco di gente, manca ancora tempo per le vacanze, ho io la soluzione: andate a Udine, andate a Casa Cavazzini, perché fino al 30 agosto c'è una mostra bellissima, si chiama Impressionismo e Modernità, capolavori del Kunstmuseum, quindi direttamente dalla Svizzera. Sono 91 opere di grandissimi maestri, da Van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky, Magritte, De Chirico, quelli che studiate nei libri di scuola. E l'esposizione ripercorre tutta l'evoluzione dell'arte moderna, dall'impressionismo al surrealismo, insomma luoghi meravigliosi, correnti artistiche che hanno fatto la storia, e mette in luce anche il ruolo fondamentale dei collezionisti, che hanno rivoluzionato il mondo dell'arte, hanno contribuito alla nascita della collezione del Museo Svizzero, che poi ritroviamo a Udine ancora fino al 30 agosto. Quindi approfittatene, perché è vero, il tempo scorre velocemente, però questi capolavori

stiamo parlando di eventi, di appuntamenti per il fine settimana, ce ne sono tantissimi, ci portiamo anche avanti perché è una mostra che durerà fino al 27 settembre, siamo a Bassano del Grappa, a Palazzo Sturm, dove c'è la mostra dedicata alla comunicazione, la mostra Olivetti, l'arte di comunicare, un'esposizione che poi è collegata alle collezioni del Museo della Stampa Remondini che si trova sempre a Bassano del Grappa e che mette in luce proprio la storia e l'eredità di questa azienda che è stata davvero un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia. Palazzo Sturm, Bassano del Grappa, fino al 27 settembre c'è Olivetti, l'arte di comunicare, una mostra imperdibile. Accetta.

0: Siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora, ce n'è ancora un'altra, però prima una piccola pausa. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza,
3: a casa tutto bene.
4: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Niente più bello che tornare a casa. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
12: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana con me Elisa in questo sabato sera. Prendete carta e penna perché adesso diamo le indicazioni su quelle che sono le spiagge più belle in Europa. Udite, udite, perché è uscito l'European Best Destinations che ha eletto Monte Clerigo in Algarve, in Portogallo, come migliore spiaggia d'Europa per il 2026. Perché? Perché è bellissima dal punto di vista naturalistico, perché c'è un'atmosfera molto tranquilla. Sul podio, al secondo posto, troviamo delle spiagge greche, quelle di Votumi e di Pteri, mentre al quarto posto c'è Elafonisi. Siamo sempre in Grecia. Sarà contento Paolo Zippo, che va sempre da quelle parti. L'Italia comunque c'è, ragazzi, ed entra nella top 5 delle migliori spiagge d'Europa con Bogliasco. Siamo in questo piccolo borgo ligure vicino a Genova, già più volte riconosciuto tra le destinazioni balneari più affascinanti d'Europa. Quindi, se non volete spostarvi in Portogallo o in Grecia, sappiate che Bogliasco in Liguria, quindi vicino a Genova, vi aspetta.

della stagione estiva, molti comuni italiani hanno deciso di prendere dei provvedimenti, hanno stabilito delle ordinanze per regolare il comportamento sia dei residenti che dei turisti. C'è la stretta sul fumo in tantissime località, cioè vietato fumare in spiaggia, anche a volte le sigarette elettroniche. Hanno detto e hanno deciso in questa maniera alcuni comuni, tra cui Rimini, Pesaro, Ostia, Cagliari, Olbia, anche Jesolo. Le multe sono salate, arrivano fino a 500 euro. Altra multa e altre problematiche possono verificarsi se uno si porta via la sabbia dalle spiagge. È vietatissimo, multe che possono raggiungere i 3.000 euro, soprattutto in Sardegna. Ma cosa ve ne fate della sabbia, dico io, delle spiagge? Ma ci sono altri accorgimenti, ve li racconto fra

Su Belle Monella stiamo parlando di tutte le strette, tutte le ordinanze che ci sono sulle spiagge italiane. C'è chi ha detto no al fumo, c'è chi ha detto no a portare via sabbia e erba dalle spiagge, ma chi lo fa, dico io. C'è chi invece punta il dito sui bikini e l'abbigliamento, cioè

interessati troviamo Eraclea Mare, Favignana, San Vitolo Capo, Gallipoli, che ha detto: adesso mettiamo una bella multa a chi circola con il costume da bagno fuori dalla spiaggia, multe che possono arrivare fino a 500 euro. E poi invece c'è Portofino che ha detto: no, io faccio un regolamento a parte, sarà vietato consumare cibo e bevande in strada al di fuori dei dehors, così come sedersi, sdraiarsi sulle panchine, cioè alcune cose si fanno in alcuni luoghi, multe fino a 500 euro a Portofino anche per questi motivi. Insomma, spiaggia che vai, ordinanza che trovi, state attenti.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro aperitivo all'italiana. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Ci risentiamo lunedì. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: No!

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Si parla di mare, di estate, di tormentoni in questa nostra puntatone dei belli di gruppo con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che appunto vi dà il benvenuto, ma specialmente il buon ascolto. Sulle mani.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, siamo pronti? Sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli e Sotto questo sole, Bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta e che si fa, non so quanti, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto credo in tutta la vita. Per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990. Poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di mare, di sole, eccetera, eccetera, sempre stesso anno 1990, per le spiagge di Fiorello. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vamos a bailar esta vida nueva. Mamma mia, sembra l'altro ieri questa canzone e c'ha già 26 anni, pensate. Stiamo parlando del 2000 per la bella canzone di Paola e Chiara, che beh, spesso abbiamo incontrato anche nei nostri festival in giro per l'Italia, quando c'era ancora festival bar, eccetera. Vamos a bailar, tanti anni, tantissimi anni, e direi che lei ammolla ancora alla grandissima. Sto parlando di Sabrina Salerno, che è ancora in una forma veramente splendida, che saluto caramente. Una canzone che arriva dal 1987 e che è Boys, Boys, Boys, I'm Looking for a Good Time. Mi sono Roby Borillo dei Los Locos.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vuoi cominciare con Tintagada? Tintagada? Sto parlando ovviamente dei miei amici neri per caso. Tra l'altro siamo nella stessa agenzia di spettacolo, per cui ci capita spesso di fare delle serate insieme. Loro sono veramente dei fenomeni. E neri per caso, voce a cappella, voci tutte straordinarie che poi messe insieme diventano veramente uno strumento vero e proprio. Li riascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo con una canzone del 1995 che si chiama Sentimento, Pentimento. Perché quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. E siccome però questa settimana stiamo spesso parlando di mare, perché abbiamo questo caldo, perché abbiamo voglia veramente di andare in spiaggia, quale canzone più adatta che quella del 1983 dei miei amici Rigueira con Vamos a la Playa? Oh oh oh!

0: proprio tre minutini proprio di pubblicità, poi torniamo con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Risù le mani con i belli di gruppo, la seconda parte ascolteremo Alexia, l'883, Luca Carboni e tanti altri. Buon ascolto, ma specialmente come dicevo, sulle mani.
15: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Com'è la vostra estate? È pazza? The summer is crazy? Qua c'è tanta pazzia perché ci sono i Los Locos, che vuol dire i matti in spagnolo, c'è sottoscritto Roby de Los Locos. E c'è anche Alexia che appunto ci ripropone questa canzone del 1997, quindi siamo a fine anni 90 con The summer is crazy, l'estate pazza. E estate pazza anche per loro, è stata un'estate lontanissima del 1983 per un gruppo molto numeroso che ci ha regalato solamente due canzoni, però un gran tormentone fra queste, cioè quella che vi sto per proporre, ed era il gruppo italiano, la canzone È Tropicana, yeah. Ha lasciato il segno, ha lasciato il segno. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vedi, devi avere il dono dell'ubiquità. Vi sto parlando della capitale adesso, perché abbiamo appena partecipato alla trasmissione di Rai 1 Camper con i Los Locos, e adesso ovviamente siamo comunque puntuali in onda qui su Radio Bella e Monella con i belli di gruppo, che oggi vi proporranno una canzone del 1992 storicissima per quanto riguarda i tormentoni, cioè gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno che ancora non si sa chi sia stato. E poi, visto che è tutta la settimana che ci stiamo facendo due che è così per parlare di mare, perché ci avevamo proprio voglia di mare, di fresco con sto caldo, perché abbiamo bisogno del bel bagnetto, e lo facciamo insieme a Giuni Russo dal 1981 con Un'estate al mare. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Questa sera Roby Borillo insieme al Paolo Franchetto dei Los Locos in concerto qui per il 90 Caliente a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Se siete da queste parti, magari al mare, veniteci a trovare, ma comunque siamo sempre online, in etere, in onda qui su Radio Bella e Monella, che con i belli di gruppo nella versione che è questa sera extended, dove metteremo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Per quanto riguarda invece la musica di oggi, le due perle che ascolteremo oggi, una arriva dal 1992 con grandissimissimo Luca Carboni e la sua Mare Mare, canzone veramente che questa è molto emblematica per quanto riguarda le nostre estate estive. E poi io ce l'ho ancora nel cuore questa canzone, pensate, non prendete paura, perché andiamo nel 1963, ahimè io c'ero, piccolissimo ma c'ero. E è una canzone che è troppo bella, anche perché ci ha lasciato da pochissimo tempo, e secondo me questa è proprio la canzone più poetica che riguardi il mare, cioè sto parlando di Sapore di Sale di Gino Paoli. Buon ascolto!

0: se ne va così un'altra settimana dei nostri belli di gruppo. Ringrazio il nostro regista dall'altra parte del vetro, il buon Andrea De Luca. Io sono Robby Borino dello Slocos, che vi dà appuntamento a lunedì per la puntata quella quotidiana dei belli di gruppo. Vi auguro ancora un buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: certo, ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cervi su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati, come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Ti Ritagliamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua... Se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, me sono.

0: festa qui.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: glielo.
1: Ah. Italiamo, la grande festa italiana.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: italiano.
1: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

sul te. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiano con Antonello Cerri.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegatomi.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

Iso passo, si sento sta nervatura, metta tutto un faccio muro, iso passo, ma chi dice che Masaniello poi non sia più bello, e non so